0: nota rallentando. È là, non è vero, è là, non è vero. Non c'è, non è vero, non è vero, è là, non è vero. Tu tucci, ahimè. You don't rallentando because you have that high note there.
1: Yes.
0: So, signore, dimmi dove l'hanno nascosta. È là, non è vero, è là, non è vero, è là. You keep on going, eh? And then you have a nice cantabile, eh? That's why this should be real, a drive-through. Like, you need to eat him up.

0: vidis talane gittar sul conegno un segno magliardo, un magico segno.
1: Horror, horror!
0: La barca sarà la tua bara. Sta in guardia, fratello!
2: Sì, cinque, tre,
3: mistica rosa.
0: La vidi tre volte scagliarsi quella.

To Sodom. Risposami del dolore. In me. Rinasce. Rinasce. Magica, insolito vigore.

0: presto quel biglietto.
1: Un biglietto. Eccolo qua.
2: Già era scritto.

vide la vittoria, io la incontrai. Stupito io n'era per le udite cose, quando i nunzi del re mi salutaron, sir di Caudore. Vaticinio uscito dalle veggenti stesse che predissero un serto al capo mio. Racchiudi in cor questo segno.

0: Già destra e dalla manca cento.
1: Un asso, un fante, hai vinto.
0: Il doppio sia.
1: Un quattro.